0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per i defunti della famiglia Calligaris. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Venga su di noi, Signore, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà e la possiamo testimoniare con una degna condotta di vita, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
0: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, Signore è il suo nome.
0: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. E chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo». Parola del Signore. In questi giorni la liturgia ci invita a invocare il dono dello Spirito che celebreremo domenica con la festa di Pentecoste, che chiuderà anche il tempo pasquale. Ma cosa vuol dire invocare lo Spirito? Perché la prima lettura, senza troppi giri di parole, ci ha descritto una circostanza nella quale possiamo trovarci anche noi. Quando a Paolo viene risposto, ma noi non abbiamo neanche mai sentito parlare, non sapevamo neanche che esistesse uno Spirito Santo. Cioè la nostra vita può essere esattamente come quella di chi non ha ancora ricevuto l'annuncio cristiano. Quante volte le nostre giornate o le nostre decisioni sono mosse invocando lo Spirito, facendo i conti con la presenza dello Spirito. Cioè calcolare nel quotidiano questa presenza amica che viene a suggerire i sentimenti di Dio nel nostro cuore non è per nulla scontato. E proprio perché potremmo trovarci anche noi in questa circostanza, il Vangelo ci illumina su qual è un segnale da tenere controllato per capire se uno sta assecondando lo Spirito di Dio o se sta assecondando lo Spirito del mondo. Perché uno dei frutti pestiferi dello spirito del mondo è descritto nel Vangelo da Gesù stesso, che un po' prendendosi gioco di quelli che gli dicono: adesso finalmente sappiamo chi sei, è tutto chiaro, abbiamo capito tutto, e Gesù dice: cos'è che avete capito? Fra un po' voi vi disperderete ciascuno per conto suo. Questo è lo spirito del mondo, ciascuno per conto suo. È una tentazione terribile che può prendere chiunque, ciascuno per conto suo, e può prendere tante forme. Per esempio può prendere la forma dell'incorreggibilità. Altre volte ci siamo richiamati su questo, no? Uno invecchia e si incaponendosi, fissandosi sulle sue cose. Qualsiasi cosa che appena appena si presenta diversa, giù la testa, avanti, pam pam pam pam, l'incorreggibilità. Cioè non c'è più spazio per lo stupore, per la conversione, per la rinascita, altro che Nicodemo. Può un uomo rinascere quando è vecchio? Poi ci sono anche altre forme di questo andare per conto proprio, e cioè l'ostinazione, per esempio. Cioè uno si ostina sulle cose che sa già, ha già verificato che non portano da nessuna parte, ma insiste. Carattere, insistenze varie, fisse, eccetera. E poi c'è anche un'altra forma di questo andare per conto proprio, che è quello di assecondare le incomprensioni. Quante volte capita nella vita di non intendersi, sia tra persone con cui si passa tutta la vita, magari tra marito, moglie, coi figli, o così con persone che si incontrano per caso, diciamo per caso, anche se su questa parola bisognerebbe intendersi. Non ci si intende e uno, anziché essere più furbo dell'incomprensione, gli va dietro. E perciò cosa succede? Scatta la sfida a chi ha ragione. Da che parte sta la ragione? Non se ne esce più, se non liquidandosi. Cioè ci sono anche altri modi, no? Però queste tre forme possono aiutarci, almeno in questa giornata,
a fare un piccolo test personale, cioè la mia vita sta procedendo attratta dallo Spirito di Dio, che invece ha amore all'unità, alla libertà, alla correzione, alla conversione, alla ripartenza, alla rinascita, o sta seguendo lo spirito del mondo, nebbia, fitta, tenebre, buio, noia, le solite cose, eccetera. È molto facile riconoscerli, i due modi di vivere. Chiediamo questa grazia al Signore, anzitutto che lo Spirito Santo non sia uno sconosciuto nella nostra vita, ma che mentre lo invochiamo ci sia questa tensione dentro di noi, che non sia un'invocazione spiritualista, generica. Sì, vieni Spirito Santo, facciamo, cantiamo, preghiamo, poi, anzi, meglio che stia dov'è, che ci pensiamo noi. Ma che sia realmente l'invocazione per un cambiamento di sé. Chiediamo alla Madonna questa energia di preghiera. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te. Diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, questo sacrificio senza macchia ci purifichi e infonda nel nostro cuore il vigore della tua grazia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. È entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi mediante mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donaci. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri. Donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.